Eye nyamieni so ade keto abi. Dentian kodu sinibia. Entrese mon traobia. Enyu chidi.